6 ore, 2 minutini, una vena d'Italia, avanti scomiciano. Un abbraccio al nonno, la nonna, al zio, la zia, gli amici che la che ascolta tutte le domeniche un strucon. Un abbraccio de distante, il giorno 24 di maio del 2026. Adesso sarebbe le 6 ore, 2 minutini del giorno 24 di maio 2026. E il nostro telefono è 3342 1522. Un abbraccio a tutti quanti scapolotti che incolle il giorno del Nostra Signora Suriadora, dia del vestibulando. Ecco, sitale, tutte le domeniche siamo qua delle 5 alle 7 adesso, giusto come un ciodetto che ha la punta e a testa. Così ti volevo dirvi che al giorno disdotto del 7 del 26 in esantar dei Trevisani, in una cena lì della comune di Cristo Rete del municipio di Palma. Allora tutte le famiglie trevisani là della terra di Cristo Re Palma convida la comunità intera, allora, a par questo jantar dei Trevisani. Là viene gente da Italia. Bon, questo qua è un libro dell'Italia che l'è scritto così, da Sena con Balo, se,

Cina di Trevisani, la della comunità di Cristo Re del Palma, la della terra del Pagotto. Allora, ste firme, vatti nella se non demone, eh? Un baile te a vaccaria, ciò. Ascoltiamo questa qua, le parballa, di va subo un'ora una peada, ti appanza il can, pestonte a cuore del gatto e fuggo te a gaita.

Tini gente del Misieve 67, l'ora che ne ha promozione ancora. 24 de maio del mercato imperiale, che ne la costella de boio de vacca 29,99, linguizia da marca Le Bon 16,99, pizza Le Bon 400 grammi 11,99, tulipa piovesan congelata 1 kg de 16,99 centavi, saon un po' parlavara gratta 800 grammi 6,99, a cioccolatato italchino 200 ml, paitosetti 1,29, nata cotrifer 300 grammi di panna 7,99, cappelletti di amarca mantigusti 400 grammi 13,99, formaggio fatia da Dalia 1 kg di formaggio 42,90, amaciante briglia sul 5 litri 9,99 di amaciante prodotto passata roba, patate palito prefritta e assi chef 2 kg 19,90, 2 kg patate, beh che è. Disinfettante BH, eh? 5 litri 16,99, papel igienico duetto 12 rolli, 30 metri, foglia doppia 14,99, banane della marca Cattura 2,99, pignoi 7,99. Abbiamo refrigerante Sarua 2 litri 5,99, birra da Kaiser 473 ml 3,39, vin G7 Cabernet Sauvignon 24,99, una garaffa. Adesso il festival del porco, del suino, bacon in manta, ursime baccalà 29,99, che ne è il pernil 12,99, paletta suina 9,95, costella suina de porco de porca 23,75, 13,99 le il carè, sì, un tocco di spignasso con l'uomo insieme e anche all'uomo in sciulette 16,99. Lì del mercato imperiale, gente feve furbi ne accavati a comprare. Demo a nonna è andata a Gerichi, non porta a casa, vara una saccata che si è visto loca. Dopo mi vado a casa di qua, vado la via a comprare. Se vi manca farina di formento a casa, farina di polenta, al Molin Santa Lucia dove fa il marudinghe, na, per vende la farina di miglio buon gusto, fine e media, tutti di Masena con miglio selezionato di qualità, secca con vento, non le mie secca, il sole neanche con fuoco, non viene fuori. Dopo passa 5-6 macchine per sei una farina buona e aga farina di formento e stella di oro e gas immensa di vena bianca, gente, la briglio fin de bella che le daria per quasi fare una menestrona con la vena bianca. I gapastone per vacche de latte, per voi che si ingorda, prezzo speciale. Le tutto de rasson per bestiolette là del Molin Santa Lucia dove fa il marudin e tanto altro caso che gli è nato P. Se fosse solo quelli te porti mio via tutti una settimana un poco al di se no te penisse l'auto giusto Molin Santa Lucia de Dorval Marudin. Ah, abbiamo qua Elidio Mangoni che il giorno 4 di giugno regala festa per servirla in di Corpo Christi in Unione da Sera Villa Oeste la Rente Guaporè. Il giorno 22 di agosto al Galla mostra dei vin coloniali in Cadorna Nova Alvorada, là che ne vin, che ne birra, che ne Elidio Mangoni presente, né, con commercio di bibite Mangoni, con tutto quel che ti occorre insieme là, allora fai una visitina e ancora lui attende, cazzo, il ga auti per vendere, camionette, il ga gaite per vendere, vin dolce, ancora ga vin dolce, mandolati, chi compra una camionetta qua è un pacottino di mandolati di brindi per mangiare, così ti fai neanche se taccati i denti i mandolati lì, là dell'Idio Mangoni che ne è anche rapadurini di quelle te sei, passocchette 6 reali 6 e 12 molemo fuori, vediamo se viene qua il Valdire Zolin o goccia male era di passare per strada lì il mio vignesto quel cancro, no, ma adesso guida che gli fa e viene a cantare per noi altri Valdire, suona per noi altri qua che ha musica bella e ritorno, alle qua, c'ho le rivegnesto lì, le mega vedere truppicare su Pascala, ma le qua che sono, ascoltiamo.

Deote a cucanha, lemia onde que te volno. La borracheria AG e paesaggismo la vende per i nuovi di marca Godire e anche Firestone, no? Parlè l'acqua di migra, gli che lunga vasi, ga penei nuovi, rangia penei, compra penei, usai, ma è stato buon, i ga fontane per giardini, gruttini per mettere giardini, fin santi, i ga anche i santi, fiori, gesso, i ga vasi di concreto, statue di gesso e concreto, te agio un po' se pena di sorda gruta, qua che va passo fondo, al telefono le 991 28 34 34, parla qua di Mir che fa subito un'illusione passare la domani nella che l'ora e la domenica lì per descansare un'ora fino al sabato mi sdì così 6:15 la Hydrolux offre per tutti materiale elettrico, idraulico, tutta la linea di materiali elettrici, tutto che occorre in materiali idraulici, equipe specializzata per attendimento di installazione e riparo. Entra in contatto con la firma e fai un orsamento senza compromesso. Al prezzo è differente di tutti, stazionamento proprio e attendimento di qualità. Rua Santo Dumont 505 Qualmarao 3342-7889 e qualche chescia le 991-619497 alle la Hydrolux, onde che a nonno e nonno che piace andare a comprare perché che ne è una gurisata, chi scherza con le persone, ride, fin i balla la gente buonassa lì dell'Hydrolux. E con freddo di questi gente, se non vai a casa e vieni mettersi un pigiama per sotto roba, da mai quei di pietà come noi che avevamo quasi 100 anni, che avevamo mia stati del deluvio, ma quasi pisate il bar. Loro l'hanno pigiame per infantil, per piazzata, 39,90. Braghe a peluciaie de donne a partire di 69,90. Giacchette femminili e mascoline di quelle di gomminio, così attraversai, di 139,90. Giacchette infantil de 89,90. Ne so i termici per scaldare il casale de 24, 10 volte 24 reali. Cobertori, querte grande casal 10 volte di 24, cellulare Xiaomi 10 volte di 79,90, tutta linea di perfumeria importata di Arabe, ciò l'agne fin, e lei fa fin perfumi da rei all'arte l'Arabia la, e ne presenti tutto per scaldare il corpo di tutti. Moda alternativa, roda per altri. Sulla piazza di San Marco per tutti gli italiani, brasiliani, tutti quelli che ascoltano questo programma, alemani, russi, ascoltiamo.

22 minutini, una vena d'Italia per intermedia della Cotramarghi offre il meglio prodotto lavoro che ne perché ha abbastimento, borracceria meccanica, ristorante, lanceria, sempre con diesel, con prezzo speciale, promozione speciale tutte martedì e mercoledì. Gasolina comune 10 centavi di sconto per litro al sabato, quando il tank è pieno. Cotramarco per te, trasporti per il Marao, il posto giusto per vatti rifare e installarsi qua al Marao. Quando arrivate a Cotramar, se casa, no? Adianta, volendo dell'aghi domandè onde che le tal posto, se avete vinto al Marao, lo rivendica subito, Ecco, Cotramar del Bairro Borgia, perimetrale 33710600, Cotramar, al posto giusto per andare. Casa Tigre, onde a bestioletta le mansa. Così da prezzi bassi, che ne un attendimento speciale, vantagione pa a prazo, vara tanti mesi per pagare, a vista loro ti desconta da un monte, che ne colcioni di spuma, boy, colcioni grandi che sta tutta famiglia. Passate a Casa Tigre, fai una visitina, conferì i mobili, modello nuovo, colori nuovi, differenti. Fin a nono, te giugo che le costumà con la cucetta al volnacama di quelle lì. Esclusive, prezzi. Potete andarti a Casa Tigre.

Dite a Giulio Borella che lavora anche il sabato dopo mezzì, Menel nono, dice che là se l'ha il sciarutto a casa e Menelo lì che scoglie un carregone di quei che adesso viene al giorno di pupà, un carregone di quei grandi per lui balanciarsi lì con Tarcausi sul sol, l'ora non si attrappaia mia, dè lì da casa tigre, ah sì, cosita. Volevo mandare un abbraccio speciale sua Itapiranga a Piero Ivano Antunes che caricava la donna domenica dando i parabeni che l'era d'anniversario il giorno 14, ma mica mi mandai i parabeni, no, amico, fatto gli anni il giorno 21 e lui neanche. E tu vedi Piero come che lo viene fuori. Pedro Ivano Antunes, un grande abbraccio, locutore della radio Itapiranga, la Itapiranga, divisa di Paraguay, Santa Catarina, Paranà, Mato Grosso, è un 5-6 stadi che divide paesi lì attorno a lui di star ben medo, meda casa di Argentina, meda e un tocco letto il Paraguay, un altro tocco del Brasile, già pensò, può andare fuori a qualche parte, per un tempo breve, né Ivanor? Allora casa Tigri che offre per Ivanor la Itapiranga, porta qua un litro di vino, che qua che ne è.

6:28, una vena d'Italia, domenica 24 di maio 2026. Freddo, né? Le 11 gradi e temperatura. Male! Così tanto come sul giacchetton, se non tocca. Ma voleva dirvi che al giorno disdotto di giugno del 2026, che ne sena dei Trevisani, latte la comunità Cristo Re Palma, latte il municipio di Palma. Allora che ne sena, presenza dei Trevisani là dell'Italia che viene tutti gli anni, l'anno passato sta a Palma, allora ha detto che guarda un rusche fusche gli ha falato la comunità di Cristo Resto anno, così. Allora tutti convidai, la comunità convida tutti quanti per andare là della comunità di Palma e anche annuanti andiamo là, mio Norino è certo che andiamo, Norino Benedetto è certo che andiamo, pagotto su querete che mi molo fuori allora per farti lì di Palma e la chi ascolta la ricordi col gruppo Concordia, ascoltiamo.

perde gli occhi 6 ore e 37 minutini per tutti quanti lì chi ascolta questo programma. Ah, lì a Tamanco pega anche che ne gente che ascolta tutte domeniche San Francesco, così da Doviado Pardo, italiani anche là ben lassù dell'alto ascolta questo programma. Allora un grande abbraccio la Amoranghera, la famiglia Rigo e tanti altri che sta là, un grande abbraccion, Cossetta Moranghera che avevamo lì tre spasso che nel Carascal nel paradiso, gente che ascolta, gli mandiamo fuori questa qua là al paradiso, la Marina Campanera. Allora parvalti che se là al paradiso di sta, un grande abbraccio Strucon, buongiorno mattina.

Dindon, 6:42. 6:42, mandiamo un abbraccio a Leonardo, a Carina, a Guillaume, Little Barbosa, sempre di ascoltarci, non altri, Leonardo, Leandro, Isele, anche a lui, a Sodona, la chi ascolta questo programma, lì a San Paolo della Croce, un grande abbraccio, A Neiva e Marino, Scichelero, anche Butaidoma, l'acqua con le recce, Tacaite Radio, loro mandiamo un grande abbraccio, e questa sonnata, Vediamo, quella che lo viene fuori. La Teresina incompensata.

Oshita la vien fora, eh? Ah, se la vien fora. Le 6 ore e 46 minutini, volemo fora qua Miss Italian, per tutti gli italiani, brasiliani, polacchi, alemani, russi, americani, tutti i razzi, giapponesi e poi tutti quanti. Miss Italian, associazione Triventina de Pignalzinho, canta per altri e per noi altri, 6 ore e 47 minutini.